ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.